0: piango, però sin poter comer no te lo...
1: Senza la rimanza in da giochi!
0: Voglia vaca e capa! Bala, bala, bala, bala che bala, bala che bala, bala, bala, bala che bala, bala che bala, bala, bala.
1: Any fat ladies and gentlemen for the summer?
0: Bala, bala, bala.
1: And you're here!